piace così, anche se ti senti offesa, c'è il tuo posto in questa casa. Se tu non sprofondi nella tua vita, nella passione senza orizzonte.